0: una garece morta e palla un temporale. Ciuimo a nostra porta, core core un male.
1: Stasera, mio figliolo, faccio un freddo fuori. Stasera, mio figliolo, ci nemmo già buon'ora.
0: Domani è vera giorno e puoi rimanda. A dicerai tu a strada io campa.
1: A sai, casa nostra c'è tante cose a fa. Domani è vera giorno, lasciami sonia. Stasera, mio figliolo, faccio freddo fuori. Stasera, mio figliolo, ci nemmo già buon'ora.
0: In occhio erano, non ci ha abbandonato. Volterà piano piano, anche lui si è calato.
1: In occhio a speranza, non ci ha mica lasciato. Dalli pazienza, anch'ella è tribolata.
0: Domani in casa nostra c'è tante cose a fa. A dicerai tu, a voglia i campa.
1: Stasera, mio tesoro, faccio freddo fuori. Stasera, mio tesoro, ci nemmo già buon'ora.

ya. Pero dormina, da dormina. Bella cosa digna con una zaina con una. Pille dormina, da dormina. Dal cunana, dalla donna, dalla un modino. A pantera, da dormina. Dal cunana, dalla una cintura di menina.